Figaro. Sont quoi? Figaro. Sont quoi? Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Sono fortissime, sono come il polvere, sono attacco. Dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Amo Figaro, bravo bravissimo, amo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna mancherà. Amo Figaro, bravo bravissimo, amo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna.